0: Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci, parla tu. Esatto.
1: Sunday's Dance Club. Otra película.